0: Attention lui. Oh, ho sentito. Dai.
1: Oh!
2: On outside, the hot side of
0: the Antino, mi tutta la Lucchezza, vamo, Lani!
1: Dale, piscina, che rovienta, dale!

0: No encuentro los empanadas de noche, hotel. Bueno, los borré, me parece. Cuando me enojé con vos, me pasé. Le doy mío, acá está. Vamos, dale.
1: ¿Te gusta esto que estoy poniendo? Si no lo saco, vos decime cualquier cosa.
0: Sabes que me gusta, sin vergüenza, sí, que me gusta, dale, dale. Aprovechame que estoy enturbado, hermano. Que se me va a estar que cagamos, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale,